Quelli di nonno, zacco, quelli di tutto. Che poca tutto, nonno, zacco. Ciò dita, lali, ciò dita, trento guascia.